0: La mattina su Radio Caffè è marchiata Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè.
1: Benvenuti a tutti, buon martedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, prontissimo per iniziare una nuova giornata con tante notizie. Quello che si fa normalmente, si chiacchiera all'interno del nostro magazine. Tra poco parleremo subito di moda, partendo dalla Milano Fashion Week, ma anche un po' tutte le passerelle del mondo. Sta succedendo una cosa molto molto curiosa. C'è sempre un capo presente, sempre, veramente sempre. Niente pantaloni, niente vestiti, la protagonista assoluta è la gonna. Quest'anno bisogna indossare la gonna, sia per le donne ovviamente, ma ci sono anche delle gonne che stanno andando molto anche per gli uomini.

C'è una nuova ossessione che abbiamo scoperto tramite la Milano Fashion Week, ma anche altre passerelle del mondo, che è la gonna, solo la gonna. Infatti potrebbe essere uno dei capi destinati a tornare fortissimo nelle prossime stagioni. Ci sono state diverse sfilate presentate proprio per la primavera estate del 2027 con tanti look che erano costruiti proprio intorno alle gonne, quindi corte, lunghe, plissettate, decorate in pelle, abbinate a maglie, camicie, perfino lingerie. Infatti hanno spiegato, no, tutti coloro che lavorano nel campo della moda, che la considerano un capo particolarmente adatto a creare contrasti e raccontare anche delle personalità differenti. Ed è interessante perché per anni il pantalone ha conquistato praticamente ogni situazione: lavoro, quotidianità, ma anche eleganza. Adesso la moda prende un capo antichissimo e prova nuovamente a renderlo protagonista, e il sistema della moda in realtà funziona sempre allo stesso modo: un capo sparisce, noi lo mettiamo in uno scatolone, aspettiamo abbastanza, qualcuno lo manda su una passerella e improvvisamente riapriamo quello scatolone pensando: lo sapevo.

Sempre in diretta The Meg per questo martedì insieme con Yuri Calliolo. Il nuovo lusso potrebbe essere non far sapere agli altri cosa stiamo facendo, perché per anni il lusso è stato mostrare, far vedere dove stiamo partendo, in che ristorante stiamo mangiando, il vestito che abbiamo acquistato, magari l'hotel in cui stiamo pernottando. Adesso sta emergendo un'idea completamente opposta. Ma se invece di tutto questo mi facessi i fatti miei e non dicessi niente a nessuno? Tra poco si parla proprio di questo cambiamento radicale.

C'è un concetto molto interessante, cari amici di The Mag, che sta crescendo sia nel mondo della moda ma anche del lifestyle: la privacy, la segretezza come nuova forma di lusso da portare avanti. Succede mentre aumenta soprattutto tra i giovani l'interesse per esperienze più analogiche, per strumenti che aiutano a limitare il tempo, tempo anche trascorso sempre con il telefono in mano. E forse è una conseguenza abbastanza naturale, perché quando tutti possono mostrare continuamente dove sono, cosa mangiano, cosa comprano, diventa raro proprio il contrario: non sapere cosa fa quella persona. Pensate banalmente anche alle vacanze. Prima tornavamo a casa e qualcuno chiedeva: beh, com'è andata? Com'è stato questo viaggio? Ti sei divertito? Ti sei divertita? Oggi invece quella persona ha già visto 100 storie, 100 reel, i tramonti, la stanza dell'hotel, probabilmente anche cosa abbiamo mangiato per tutta la settimana, pranzo, cena, colazione. Non dobbiamo raccontare niente, quindi io sono pro assolutamente alla privacy, far vedere determinate cose magari che riguardano il lavoro, che riguardano degli avvenimenti importanti, però poi il resto, la vita privata, quello che noi andiamo a fare con anche altre persone, lo terrei esclusivamente per me.

0: Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: È un martedì dedicato anche al cambiamento di moda, di lifestyle, di quello che si indossa, che non si indossa più. Ci sono dei capi che sembrano impossibili, no? Se vogliamo da cambiare. Il trench, per esempio, lungo, beige, classico, bellissimo. Quest'autunno qualcuno però ha preso quel grande classico e li ha semplicemente tagliato metà strada. Tra poco parliamo anche di questa nuova tendenza.

tra le varie tendenze che iniziano ad uscire fuori, no, per quest'autunno 2026, perché questo è il periodo dove si parla anche di come ci si vestirà, di cosa dovremmo indossare per essere la moda, quali sono i colori che andranno e che non andranno, sta crescendo il cropped trench, cioè il trench corto, che mantiene molti elementi del modello tradizionale. Infatti c'è il doppio petto, la cintura, anche i dettagli militari, ma invece di scendere verso il ginocchio si ferma alla vita o poco più sotto. Ed è interessante perché racconta uno dei meccanismi, no, preferiti della moda contemporanea. Non bisogna necessariamente inventare qualcosa di nuovo, ma bisogna guardare quello che c'è sempre stato e aggiornarlo un po', modificarlo un po'. Basta prendere qualcosa che conosciamo tutti e modificarne una proporzione e già può andare abbastanza bene. Abbiamo avuto maglie cropped, giacche cropped e adesso anche il trench, no, che vuol dire tagliato, un po' più corto, che crea un piccolo problema, però se vogliamo guardare attentamente tutto, linguistico, perché quando piove e qualcuno chiede ma il trench non dovrebbe proteggerci dall'acqua, sì, assolutamente sì, ma soltanto fino all'ombelico, perché il resto non è di tendenza. Quindi questa potrebbe essere la via da prendere se qualcuno nota il trench utilizzato, il trench un po' più corto, ecco.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, si ritorna domani. Solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

0: Sono le 7:02.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
3: Bentrovati. Il conflitto russo-ucraino. Nella notte le forze di difesa russe hanno neutralizzato 105 droni ucraini diretti verso Mosca. Un drone ha colpito un sito petrolifero russo. Intanto arriva un nuovo allarme degli 007 tedeschi, secondo cui Mosca starebbe conducendo una guerra nell'ombra contro Berlino, citando tra gli esempi il fallito attentato di Lipsia. Le proteste studentesche in Francia. Un ragazzo di 15 anni ha perso una mano durante una manifestazione, un altro adolescente invece ha perso l'uso di un occhio. Le associazioni studentesche accusano il governo di reprimere le mobilitazioni con una brutalità sproporzionata. Oggi è prevista una nuova giornata d'azione e gli studenti chiedono più risorse per l'istruzione. Violenta esplosione ieri sera in un'abitazione a Bergamo, provocata probabilmente da una fuga di gas. Almeno 8 le persone rimaste ferite, evacuate alla palazzina per effettuare le verifiche sulla stabilità dell'edificio. Calcio Nations League. A Bologna ieri sera l'Italia ha sconfitto la Turchia per 3-1, gol di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. La vittoria, complice la sconfitta del Belgio contro la Francia, proietta gli azzurri al secondo posto del gruppo 1. È tutto, a più tardi.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!

Sperano che iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora! Radio
2: Caffè. Suoni e aromi lontani sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè, il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

0: Sono le 7 e 56 minuti.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Preoccupato per il tuo futuro? I tuoi scopi e le tue aspirazioni sembrano irraggiungibili? Acquista e leggi Dianetics, la forza del pensiero sul corpo, di Ron Hubbard. Chiama o vieni a trovarci al centro Dianetics Hubbard, Dipartimento della Chiesa di Scientology di Padova, via Ponte Vigo d'Arzere 10. Info 049 87 56 317. Oppure visita il nostro sito scientology-padova.org. Radio
9: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Ancora una buona mattinata, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova si formano code per incidente in corsia di sorpasso tra Brescia-Est e Desenzano in direzione Venezia. Sul tratto Venezia-Trieste della A4 incolonnamenti per il traffico intenso tra Portogruaro e Sanstino di Levenza in direzione Venezia. Traffico in aumento anche sulla tangenziale di Mestre, dove si sono formate code in direzione Trieste tra Terraglio e l'innesto con la A27. E verso Milano rallentamenti tra Milanese e Marghera. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico. Da Brescia-Trieste tutto a più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: www.radiocaffè.it è il nuovo sito di Radio Caffè. Puoi ascoltare la radio, le notizie e i podcast. Inoltre troverai le web radio tematiche. Radio Caffè Jazz.

La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa. Anche

Scoprono che iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

Radio Caffè si ascolta in FM sui 95.3 e con la radio digitale nel blocco 8C di Nordest DAB in tutta la regione. Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la

0: Sono le 8 e 58 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al rush finale il percorso della legge elettorale alla Camera, il governo ieri ha posto la questione di fiducia sui primi tre articoli del testo. Oggi al via le dichiarazioni di voto sull'articolo 1 con votazione per appello nominale non prima delle 14. La maggioranza difende il testo e la scelta della fiducia. Se il governo dovesse andare sotto, Meloni dovrebbe salire immediatamente al colle. Non è una questione politica ma di rispetto istituzionale, afferma Donzelli di Fratelli d'Italia. All'attacco invece le opposizioni, scelta indegna, mettete la fiducia perché avete paura della tenuta della vostra maggioranza, nota il PD. Così mettete in soffitta la democrazia parlamentare, rilanciano i 5 Stelle. Basta controffensiva ucraina sulla regione di Mosca, bersagliata nella notte da 650 droni, in gran parte intercettati, 150 quelli abbattuti. In fiamme un importante centro di produzione petrolifera vicino alla capitale russa. Sul fronte opposto un drone ha colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia. E crescono i timori per una allargamento del conflitto dopo il nuovo allarme degli 007 tedeschi che, citando il fallito attentato di Lipsia, accusano Mosca di condurre una guerra nell'ombra contro Berlino. Allerta anche sul fianco est della NATO, l'Estonia sta spostando le truppe più vicine al confine con la Russia. Lo ha rivelato il Financial Times, che cita una fonte militare anonima. Escalation delle proteste studentesche in Francia, un ragazzo di 15 anni ha perso una mano durante una manifestazione del nord del paese, un altro di 16 ha perso permanentemente l'uso dell'occhio. Le associazioni studentesche accusano il governo di reprimere le mobilitazioni con una brutalità sproporzionata. Secondo il quotidiano Le Monde, dall'inizio dei disordini sono rimasti feriti 215 studenti. E mentre continuano i blocchi delle scuole, oggi si terrà una nuova giornata d'azione per chiedere più risorse per l'istruzione. Lite familiare finita in tragedia ieri pomeriggio a Napoli. Una ragazza di 15 anni ha colpito alla gola con un paio di forbici il fratello 21enne, ora ricoverato in gravissime condizioni. La violenta aggressione sarebbe scaturita dalle critiche rivolte dal giovane alla sorella, che le aveva rimproverato frequentazioni poco sicure. La ragazza condotta in questura è stata denunciata per lesioni gravissime. Calcio, un'Italia tutta rivista, batte di nuovo la Turchia 3-1 ieri sera a Bologna e si proietta al secondo posto del gruppo 1 di Nations League, dietro la Francia e davanti al Belgio. A siglare la vittoria degli azzurri, sempre più convincenti, le reti di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. Siamo un bel gruppo, è la base giusta per arrivare a dei risultati, commenta soddisfatto il CT Roberto Mancini, che poi si commuove pensando alla precedente esperienza alla guida della nazionale affiancato da Vialli. Vola anche l'Under 21, gli azzurrini guidati da Baldini ieri a Pescara hanno battuto la Polonia con un nettissimo 6-2, staccando il pass per gli europei di categoria del prossimo anno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora. Radio
8: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova risolti due incidenti, permangono code ma in smaltimento tra Brescia Est ed Esenzano in direzione Venezia, tra Soave e Verona Sud verso Milano. Sul tratto Padova-Venezia, code per traffico tra Bivio A13 e tangenziale di Mestre in direzione Trieste, con rallentamenti che permangono in carreggiata opposta. Traffico sostenuto anche sul tratto Venezia-Trieste della A4, con incolonnamenti tra San Stino di Livenza e San Donà di Piave in direzione Venezia. Sulla tangenziale di Mestre, code per un incidente da poco avvenuto tra Terraglio e Milanese in direzione Milano. Il traffico resta intenso in direzione Trieste. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su traffico e viabilità da Brescia a Trieste. Tutto a dopo.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali. Radio Caffè.
8: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: profumi e aromi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Tutte le paure e le insicurezze che non puoi controllare e che ti impediscono di sprigionare le tue piene potenzialità hanno una unica fonte: la tua mente reattiva. Scopri come liberartene e ritornare ad essere te stesso partecipando al seminario di Dianetics, ogni sabato e domenica in via Ponte Vigo d'Arzere 10, al centro Dianetics Hubbard di Padova. Per info e iscrizioni chiama lo 049 87 56 317 o scrivi a padova@scientology.net. Radio Caffè.
1: Con Radio Caffè è il momento.

0: Sono le 9 e 56 minuti.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora! Radio
3: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Venezia-Trieste permangono code per un incidente tra Latisana e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Al momento si transita in emergenza e in parte sulla corsia di marcia. Sulla tangenziale di Messa è risolto un altro incidente, rallentamenti tra Terraglio e Milanese in direzione Milano, con code per traffico intenso verso Trieste tra Marghera e Castellana. Ci spostiamo sulla A4 Padova-Venezia, dove si viaggia incolonnati a causa del traffico sostenuto tra Bivio A13 e tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Sul tratto Brescia-Padova della A4, code per un nuovo incidente tra Brescia Est e Brescia Centro in direzione Milano. Traffico intenso in questa direzione, rallentamenti tra Montebello e Verona Est, rallentamenti anche verso Venezia, tra Brescia Est e Sirmione. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico. Da Brescia a Trieste è tutto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Radio Caffè.
2: Radio Caffè si ascolta in FM sui 95.3 e con radio digitale nel blocco 8C di Nord-Est DAB in tutta la regione. Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza.
3: Radio Caffè.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liber, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
3: Buongiorno Roberta, oggi inizia la tre giorni, di fatto che giovedì ci porta all'approvazione della legge elettorale alla Camera. Inizia oggi a Montecitorio con la votazione su due importanti articoli su cui il governo ha posto la fiducia. Non si vogliono correre rischi, evidentemente. Ma la questione resta anche un'altra, che c'è una tensione palpabile all'interno del Parlamento, perché siamo appunto alla fase finale e perché soprattutto giovedì sul voto finale c'è lo scrutinio segreto e chi vuole sabotare la legge ha solo quell'ultima possibilità. Ma ci saranno franchitiratori? Ci saranno dei kamikaze che rischiano la rielezione? È difficile sapere che cosa può succedere. Quello che è certo è che il clima internazionale di corsa al voto contagia anche l'Italia. E da ieri anche una voce della maggioranza, il capo dei senatori di Fratelli d'Italia, si è aggiunta a coloro che pronosticano una conclusione della legislatura entro la prima metà dell'anno prossimo, entro giugno. Magari in coabitazione nella stessa data, nell'election day, con il rinnovo dei consigli comunali, dei sindaci dei grandi comuni. È quello che può succedere? Lo vedremo. Quello che è sicuro è che si voterà, come sappiamo, nelle prossime settimane, praticamente a scadenza ravvicinatissima in Brasile, Israele, Spagna, Stati Uniti per le elezioni di metà mandato. È chiaro ed è evidente che è una fase cruciale per l'Occidente e ci siamo di mezzo anche noi.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
12: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
13: Anch'io, anche.
11: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
12: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
11: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100. Radio
14: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
15: Ancora una buona mattinata, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova code per due distinti incidenti tra Brescia Est e Brescia Centro in direzione Milano e tra Peschiera del Garda e Somma Campagna verso Venezia. Code poi in uscita a Desenzano provenendo da Venezia a causa del traffico intenso che provoca rallentamenti tra Montebello e Verona Sud verso Milano. Sulla A4 Venezia-Trieste permangono code a tratti per traffico sostenuto tra Latisana e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Segnalato infine un veicolo in panne tra Redipuglia e la barriera di Trieste-Lisert verso Trieste. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a più tardi.
14: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
13: Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali. Radio Caffè.
16: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Barry in mezzo.
1: Buongiorno.
2: No, ma intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
3: Dovreste chiederglielo.
2: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Barry quello che di Barry.
4: Peputo, Peppino, Peppino.
5: Non sei the cat is in the sack when you have not the cat in the sack.
6: Vattene da questo studio.
7: Buongiorno, il 6 di ottobre, oggi è martedì e siamo qui al nostro macchiatone regolarmente dalle 11 alle 13 su Radio Caffè. Sono ben rimesso regolarmente in onda con voi tra poco.
8: Il macchiatone

Radio Caffè si ascolta in FM sui 95.3 e con radio digitale nel blocco 8C di Nord-Est DAB in tutta la regione. Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Che si dice sui giornali nazionali? Sanchez e crisi. Ragazzi, doveva succedere prima o poi. Spagna al voto, poi la peste nel laboratorio siberiano, molta una scienziata. Questa è una notizia che allarma molto. Casa e salari, l'emergenza dimenticata, lo scrive la Repubblica, prima era il Corriere. Tasse e prezzi, SOS famiglie, questo lo scrive la Stampa. La faccenda di Sanchez è riportata un po' dappertutto. Crack Kiev, 190 milioni al giorno per la guerra, lo scrive il Fatto Quotidiano. Sanchez si gioca tutto, la Spagna va al voto, il resto del Carlino. Truppe estoni al confine russo, gli 007 tedeschi dicono rischio guerra. E poi il Messaggero che la punta un po' di più sull'Italia che vince due volte. Mossa di Sanchez, Spagna al voto dopo le proteste, lo scrive sempre il Messaggero. Gli altri giornali, La Verità, Il Giornale, Il Tempo, insomma La Verità batte su una fotonotizia di Stasi, ormai di Garlasco, quasi non se ne può più di sentir parlare. E anche Il Giornale, Garlasco, il grande scandalo, distrutta la prova salva Stasi. È una cosa incredibile quello che sta succedendo lì, e anche noi ne parlammo all'epoca, non è che io voglio riparlarne ancora. E poi abbiamo lo sfratto di Pedro, lo scrive Il Tempo, cade Sanchez. Insomma, vedete che i giornali nazionali hanno queste notizie in linea di massima. Io sapete che a quest'ora non vi faccio una rassegna stampa, ma vi dico più o meno quello che hanno come titolo principale i giornali nazionali, poi andiamo a vedere anche quelli regionali.

Andiamo a vedere anche le regioni, magari facciamo un titolo per regione. Inferno a Casale, subito i controlli, cronache di Caserta, e avviso di sfratto al clan di Laureo, di Lauro, lo scrive Cronache di Napoli. Si parla del Mattino comunque e parliamo della Campania. Se invece andiamo in Calabria abbiamo il Quotidiano del Sud: a Vibo la rivolta del gasolio mette sotto assedio i depositi. Anche la Gazzetta del Sud parla di proteste in Calabria, sempre più o meno per la stessa ragione. In Toscana invece, regione a noi cara, ecco la ZTL in via Roma, Livorno, Cecina, Rosignano, Piombino, Elba, il Tirreno, mentre dalle parti di Lucca, via Reggio, Versilia, Massa, Carrara, Mallorca Fatale, 24 anni, vedete che succedono continuamente queste cose. La Nazione invece riporta la faccenda di Sanchez. Il Corriere Fiorentino: traffico e costi, fuga degli autisti AT, e poi sconti per gli eventi a Saione, lo scrive il Corriere di Arezzo, è bella però. E vediamo un pochino, poi c'era anche altro da andare a vedere. Facciamo anche la Puglia, la Sicilia. In Puglia Ilva, la corte non cambia idea, la salute viene prima di tutto. Vedete che anche la faccenda dell'Ilva rimane notizia molto molto importante e soprattutto molto battuta, mentre in Sicilia armava le mani nella marmellata e poi armava incastrato dalle telecamere e mazzette filmati contro armai. Insomma, questa faccenda qui in Sicilia è molto cara ai siciliani e i giornali la riportano. Rimanete con noi, tra poco i giornali veneti.

come siete oggi di umore? Buon umore? Malumore? Ma quando è al massimo il buon umore? È una cosa interessante quella del picco del buon umore. Argomento che tratteremo questa mattina con Serenella Salomoni qui

0: Buongiorno Serenella Salomoni, di che umore sei questa mattina, Serenella?
1: Buono.
0: Cioè, perché oggi parleremo proprio del picco del buon umore.
1: Certo.
0: Che cosa significa
1: certo che sì.
0: Avere il picco del buon umore e soprattutto quando? Quando arriva il picco del buon umore in una giornata?
1: Appunto. Difatti tu me l'hai chiesto, il picco è la mattina, mentre il malcontento si concentra a mezzanotte di domenica.
0: Ah sì?
1: Allora, sì, sembra da questo studio, dal suo studio che hanno fatto, che la vita sembrerà più luminosa a sveglio, perché siamo più allegri di prima mattina, mentre il massimo picco di sconforto ci raggiunge verso mezzanotte, sì, anche a seconda del giorno, della settimana, della stagione.
0: Certo.
1: La felicità, la soddisfazione della vita sono tutte più rilevanti il lunedì e il venerdì rispetto alla domenica. Però hanno visto che la felicità ha il picco il martedì. Quindi rispetto all'inverno, hanno visto che la felicità ce l'hai di martedì.
0: Okay.
1: Quindi rispetto all'inverno, nelle altre tre stagioni, le persone tendono ad avere dei livelli più bassi di sintomi depressivi, ansiosi, legati alla solitudine. Una delle ipotesi sono spiegate sempre, come sappiamo, dal nostro orologio biologico, perché il cortisolo, sì, che è colui che regola l'umore, raggiunge il picco poco dopo il risveglio e scende a livelli più bassi prima di andare a letto. Quindi questi sono i risultati.
0: Bene, molto chiaro, ma me la metto via così. Grazie, buona giornata, Serenella, presto.
1: Buona giornata a voi, ciao.

0: È mezzogiorno e due minuti.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Due mercantili sono stati colpiti da droni nel Mar Nero, nella zona economica esclusiva della Bulgaria, lo riferisce il governo di Sofia riunito d'urgenza. Una delle due navi è affondata e il suo equipaggio risulta disperso, sull'altra è scoppiato un incendio, soccorsi i 18 marinai a bordo. Intanto si aggrava il bilancio della vasta controffensiva ucraina lanciata nella notte sulla regione di Mosca, bersagliata da centinaia di droni. L'attacco, il più grave degli ultimi due anni, ha causato almeno due morti, 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale russa. Sul fronte opposto, colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia, 5 i feriti, traffico bloccato. Complessivamente, dall'inizio del conflitto in Iran, i combustibili fossili importati sono costati all'Europa 100 miliardi di euro in più e la situazione per quanto riguarda i prezzi di energia e carburanti potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Lo ha detto la presidente della Commissione europea von der Leyen intervenendo a Strasburgo alla plenaria dell'Europarlamento. Dobbiamo agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno, ha rimarcato von der Leyen, che poi ha annunciato: lanceremo una nuova task force per aggregare la domanda di energia in Europa. In Francia oggi nuova giornata di mobilitazione generale proclamata dai sindacati studenteschi e dai collettivi delle scuole superiori per chiedere più risorse per l'istruzione, meno disuguaglianze e un futuro certo. Lezioni sospese in centinaia di istituti per motivi di sicurezza. Nelle scorse ore due gravi incidenti in due diverse manifestazioni. Un ragazzo di 15 anni ha perso una mano, un altro ha perso permanentemente l'uso dell'occhio destro. Svolta nelle indagini sulla morte di Michel Roku, 55enne albanese, ritrovato lo scorso luglio con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Questa mattina sono stati arrestati la moglie della vittima, una donna di 45 anni, e il suo nuovo compagno, entrambi italiani. Il cadavere fu rinvenuto in avanzato stato di decomposizione dopo la segnalazione dei vicini di casa per il cattivo odore. Tennis, stagione finita per Jannik Sinner, si ferma per curare i problemi al ginocchio che lo tengono fuori da 3 mesi. Devo pensare a lungo termine alla mia carriera, farò il massimo per tornare al 100%, annuncia sui suoi social il numero uno del mondo, dando appuntamento al 2027. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
3: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora. Radio
4: Caffè. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova, lunghe code a causa di un veicolo in panne tra Soave e Verona Est in direzione Milano. E per traffico intenso, sempre verso Milano, permangono rallentamenti con code tra Desenzano e Brescia Centro. Ci spostiamo sulla A4 Venezia-Trieste, dove ancora si verificano incolonnamenti per il traffico sostenuto tra Latisana e San Donà di Piave in direzione Venezia. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione, scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: La domenica ha un nuovo tramonto, un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
7: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
6: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.
8: Aspetta un attimo,

Spagna al voto dopo le proteste, la riporta il Gazzettino, la sindaca castiga tutti. Attacca anche il vescovo a Rovigo, questa cosa la riporta il Gazzettino. Poi il Mattino di Padova, Ater vuota una casa su quattro, quindi a rischio occupazione. Lo scrive però anche il Corriere delle Alpi, vuota una casa su sei. La Tribuna vuota una casa su quattro e vediamo se anche la Nuova, invece la Venezia vuota una casa su tre. Hanno fatto proprio questo titolo distribuito. Tutti i giornali del gruppo parlano di questa cosa, poi ognuno ha la sua fotonotizia. Aumentano i prezzi delle case, scrive il Corriere del Veneto. Electrolux ritira licenziamenti e tratta sul tavolo incentivi all'esodo e ammortizzatori. Romea non c'è più tempo, la voce di Rovigo, anche perché questa strada va comunque lavorata, è ora anche di metterla un po' a posto. Poi pendolari e studenti in città, stanze in affitto triplicate, più che raddoppiati i prezzi, lo scrive il Giornale di Vicenza.

Torniamo sul caro carburanti e lo faremo con CGA Mestre tra poco. Voi naturalmente lo vedete anche con i vostri occhi a quanto sta la benzina. Poi, sai, per carità, vedere 1,999 non è come vedere 2,000, che poi è una grandissima presa in giro, dice qualcuno, ma ne parleremo con CGA. Loro hanno il quadro un po' più chiaro della situazione, fanno delle ottime indagini e quindi sentiremo Paolo Zabeo tra poco. Rimanete con noi qui a Radio Caffè.

0: Buongiorno e bentornato a Paolo Zabeo di CGA Mestre.
1: Buongiorno a voi, eccoci.
0: Allora Paolo, la benzina carissima, io per carità vedo grandi code di persone che per risparmiare un euro e mezzo ne spendono anche 3-4 per girare e trovare il distributore libero, ma io ho fatto due conti, anch'io quel poco che spendo di più faccio quando faccio il pieno della mia macchina, sono 2 o 3 euro, ma 2 o 3 euro di qua, 2 o 3 euro di là, insomma dove stiamo andando a finire, che cosa si dice?
1: Beh, intanto bene che ci siano stati questi sconti, anche se sono temporanei, però tutto non può essere lasciato al buon cuore dei petrolieri, insomma. È evidente che c'è bisogno di una soluzione politica. Ricordo però che rispetto all'inizio della guerra, chi in questi giorni ha fatto il pieno all'Eni e le altre compagnie che fanno lo sconto, comunque la benzina la paga più il 19% rispetto a 7 mesi fa, il diesel addirittura più il 27%. È evidente che così non si può andare avanti ed è evidente che così come è stato fatto nel 2022, quando c'è stato lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, i prezzi dei prodotti petroliferi, anche di carburanti, sono saliti le stelle come oggi, allora Bruxelles consentì agli Stati membri di sforare e quindi di ridurre, praticamente di mitigare i prezzi della pompa, oggi non l'ha fatto, quindi evidentemente è una questione politica. Certo è che la soluzione è una sola, cioè speriamo che la guerra termini quanto prima.
0: Ecco, ma se non termina la guerra, dobbiamo cominciare anche a pensare...
1: Se non termina la guerra, evidentemente i prezzi sono destinati a salire o comunque a rimanere così elevati, e se non lo Stato non può intervenire per abbassare i prezzi, evidentemente saranno cavoli amari per le famiglie, i pendolari, le aziende, penso agli autotrasportatori, ai tassisti, ma sarà un problema per l'intero paese, perché l'inflazione è destinata a aumentare, se aumenta l'inflazione evidentemente c'è perdita di potere d'acquisto, una crisi alle porte.
0: Sì, però c'è anche una questione da dire, chi non spenderà più quei soldi, cioè continuerà a spendere i soldi per la benzina, magari poi non spenderà soldi nel voluttuario, quindi magari potrebbero risentirne altri settori. Quindi
1: assolutamente sì, ma il problema più elevato, più grande, è quello che il rischio è che aumenti l'inflazione, già ci sono segnali preoccupanti, e se aumenta l'inflazione, il caro vita eccetera, evidentemente la gente stringerà i cordoni della borsa e quindi i consumi crolleranno . E evidentemente il sistema paese ne risenterà.
0: Saranno guai. Grazie davvero a Paolo Zabeo di CGA Mestre, buona giornata, a presto.
1: Grazie a voi.

andrei a dare una occhiatina ai giornali sportivi. Questa mattina è stata commissariata la FIGC, però vedete che poi il commissario diventa Malagò, quindi fa anche un po' ridere la cosa, ma l'Italia ne fa altri tre alla Turchia ed è seconda, bella forza. Scamacca apre, poi Calafiori e Pio, insomma gli azzurri non si fermano, a novembre caccia ai quarti. Beh, bella cosa, da come era partita sembrava male, invece si sono ripresi, sono contento, veramente contento, la gioia è doppia. Festa Italia, vince Mancini 3-1, stravince Baldini 6-2, raggiunti due obiettivi. Beh, Baldini si è anche qualificato per gli europei under 21. Ragazzi d'oro massiccio, finalisti da 1,3 miliardi, scrive il Tutto Sport. Svelati a Venezia i 25 talenti in corsa per il Golden Boy, guida. Però il Festival d'Italia, Scamacca, Calafiori stendono la Turchia 3-1, riporta anche Tutto Sport. Insomma, i giornali sportivi dedicano molto spazio alla nazionale. A tra poco per i saluti.

0: casa. Apri Radio Caffè FM. Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Con questo termina la puntata di oggi, martedì 6 ottobre. Rimanete con noi per tutto il giorno, c'è tanta bella musica, come vi dico sempre, su Radio Caffè. Musica di nicchia, la musica speciale, la musica per chi ama la musica, quella bella, quella anche di una volta. E noi torniamo domani mattina alle 11 fino alle 13 come tutti i giorni. Ciao da Barry Mason, felicità a tutti!

0: È mezzogiorno e 56 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora. Radio
5: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. In apertura vi segnaliamo che a Verona il raccordo autostradale Verona Est è chiuso per incidente tra Montorio e Poiano in direzione Poiano, nel tratto chiuso da smaltire code. Sulla A4 Venezia-Trieste incolonnamenti per il traffico sostenuto tra Latisana e San Donà di Piave in direzione Venezia. Vi anticipiamo che a partire dalla mezzanotte di oggi e fino alle 3 del mattino, sulla A4 Brescia-Padova resterà chiusa l'uscita di Padova Ovest provenendo da Venezia a causa di lavori. Chiusa nella stessa fascia oraria anche l'area di servizio Limenella Ovest. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

passione per i suoni lontani. Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora. Radio
8: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. In apertura vi segnaliamo che a Verona il raccordo autostradale Verona Est è chiuso per incidente tra Montorio e Poiano in direzione Poiano, nel tratto chiuso da smaltire code. Sulla A4 Venezia-Trieste incolonnamenti per il traffico sostenuto tra Latisana e San Donà di Piave in direzione Venezia. Vi anticipiamo che a partire dalla mezzanotte di oggi e fino alle 3 del mattino, sulla A4 Brescia-Padova resterà chiusa l'uscita di Padova Ovest provenendo da Venezia a causa di lavori. Chiusa nella stessa fascia oraria anche l'area di servizio Limenella Ovest. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento. Radio Caffè.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. A salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo, con una scritta nera. Diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la

notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda

0: profumi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè. Emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.
1: Più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Va avanti a Stoccolma l'assegnazione dei premi Nobel 2026, dopo quello per la medicina assegnato oggi, quello per la fisica. Lo ha vinto lo scienziato belga Francis Hansen per il suo ruolo nella creazione e nella gestione dell'osservatorio Ice Cube, che in Antartico sfrutta gli alti spessori del ghiaccio per catturare i neutrini ad alta energia, che possono essere una chiave importante per rivelare i segreti dell'universo. Si tratta di particelle subatomiche elementari prive di carica elettrica e dotate di una massa piccolissima che, dallo spazio, attraversano continuamente la Terra senza interagire con la materia. Quelli ad alta energia possono essere considerati l'impronta cosmica di buchi neri, nuclei galattici, supernove, a contenere informazioni su raggi cosmici e la radiazione di fondo del nostro universo. Infuriano i combattimenti con droni tra Russia e Ucraina, mentre sale la tensione tra il Cremlino e i paesi baltici. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno 2 morti e 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale. Le forze russe hanno colpito sempre nella notte un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia con 5 feriti, traffico bloccato, ma nella parte della regione controllata dai russi un drone accentrato. L'eventuale creazione di una base statunitense in Lituania e l'intenzione di Vilnius di revocare il divieto di dispiegamento di armi nucleari rappresentano un avvicinamento delle infrastrutture militari NATO ai confini della Russia e un passo verso l'escalation delle tensioni, lo ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Peskov. Alta tensione nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale, dove il governo ha blindato il testo ponendo la questione di fiducia sui primi 3 articoli che saranno votati per appello nominale tra oggi e domani. Giovedì 8 ottobre è previsto il voto finale a scrutinio segreto sull'intero testo. La decisione ha scatenato la dura reazione delle opposizioni, che parlano di maggioranza impaurita dalle proprie divisioni e di un palese schiaffo al Parlamento. Immediata la replica della maggioranza, che sottolinea la compattezza della coalizione di centrodestra e la convinzione sulla bontà del provvedimento. Il tetto dei prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma viene meno lo sconto fiscale da parte del governo, con conseguente aumento alla pompa. È scaduto infatti a mezzanotte lo sconto fiscale di 6,1 centesimi a litro sul gasolio. Il costo del diesel della società energetica sale dunque a 2,25 euro a litro, quello della benzina resta invece a 1,99 euro a litro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora! Radio
8: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Buon pomeriggio, segnalo ancora per incidente la chiusura della tangenziale est di Verona tra Montorio e Poiano in direzione Poiano e code all'interno del tratto chiuso. Code per traffico intenso sulla A4 Venezia Trieste tra Latisana e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Parliamo di cantieri sulla A4 Brescia Padova. Questa notte, a partire dalla mezzanotte fino alle 3 di domani mattina, a Padova Ovest verrà chiuso lo svincolo di uscita per chi proviene da Venezia. Dalla mezzanotte di oggi fino alle 3 di domani mattina sarà chiuso l'ingresso dell'area di servizio Limenella Ovest tra Padova Ovest e Grisignano. Chi in questo orario si trova già all'interno dell'area può prendere l'autostrada senza nessun problema e dunque uscire dall'area di servizio. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Buon viaggio!
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Alexa, apri Radio Caffè FM.
11: Riproduco Radio Caffè in streaming.
10: Radio Caffè, si sente la differenza.
12: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.

Hai mai sentito parlare del libro più venduto sulla mente umana di tutti i tempi? Dianetics, di Ron Hubbard. Dianetics ha scoperto che le esperienze dolorose del passato sono racchiuse nella mente reattiva, una parte della mente precedentemente sconosciuta, fonte di tensione, infelicità e insicurezza. Acquista e leggi Dianetics per scoprire come liberartene. Chiama la Chiesa di Scientology di Padova 049 87 56 317 oppure scrivi a padova@scientology.net.

mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre

0: Sono le 15 e 58 minuti.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
5: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora. Radio
6: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buon pomeriggio, segnalo ancora per incidente la chiusura della tangenziale est di Verona tra Montorio e Poiano in direzione Poiano e code all'interno del tratto chiuso. Code per traffico intenso sulla A4 Venezia Trieste tra La Tisana e Sanstino di Divenza in direzione Venezia. Parliamo di cantieri sulla A4 Brescia Padova. Questa notte, a partire dalla mezzanotte fino alle 3 di domani mattina, a Padova Ovest verrà chiuso lo svincolo di uscita per chi proviene da Venezia. Dalla mezzanotte di oggi fino alle 3 di domani mattina sarà chiuso l'ingresso dell'area di servizio Limenella Ovest tra Padova Ovest e Grisignano. Chi in questo orario si trova già all'interno dell'area può prendere l'autostrada senza nessun problema e dunque uscire dall'area di servizio. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Buon viaggio!
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendiletto e Caffè. Scendiletto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione. Radio Gas.
1: Suoni e aromi lontani sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Sono le 16:59.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora! Radio
7: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Nuovamente un saluto dalla nostra redazione, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Milano, code per traffico tra la rotatoria milanese e Marghera. Parliamo di cantieri questa notte dalla mezzanotte fino alle 3 di domani mattina. Sulla A4 a Padova Ovest verrà chiuso lo svincolo di uscita per chi proviene da Venezia. Sempre per lavori, questa notte, dalla mezzanotte fino alle 3 di domani mattina, sarà chiuso l'ingresso all'area di servizio Limenella Ovest, tra Padova Ovest e Grisignano. Chi in questo orario si trova già all'interno dell'area può prendere l'autostrada senza nessun problema. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, vi ricordo che potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio!
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: e aromi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Ti capita di cadere nel ripetere continuamente gli stessi errori nelle tue decisioni di vita? Dianetics ha scoperto come evitare che ciò avvenga. Scopri come partecipando ad un seminario di 2 giorni e riprenditi le tue piene capacità. Ogni sabato e domenica in via Ponte di Godarzere 10, al centro Dianetics Hubbard di Padova. Per info e iscrizioni chiamalo 049 87 56 317 o scrivi a padova@scientology.net. Radio Caffè.
2: Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.
3: Radio Caffè è il momento.

passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

0: fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo, Radio Caffè, ritorna.
1: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo.

0: Bryże Padowe.
1: Suoni e aromi lontani sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

0: fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa.
1: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.

Resta con noi, una breve pausa a caffè e poi ancora successi, uno dopo l'altro. È tutto il mondo di Radio Caffè in FM.

0: Sono le 18 e 57 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liber, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
3: Che paragone c'è, che in qualche modo parallelo c'è tra quello che sta succedendo in Francia e quello che sta succedendo in Spagna? È una nuova stagione di piazze, una nuova stagione di manifestazioni e di scontri? È un nuovo 68? Sono tutte domande che ci si fa un po' pigramente, anche perché le due storie sono completamente diverse, e se ci intendiamo, quello che sta succedendo a Madrid non va certo contro l'attuale governo, che, come si sa, ha deciso attraverso il suo primo ministro di andare alle elezioni anticipate alla fine del mese prossimo, ma va semmai contro il Parlamento, che ha rigettato la proposta di Sanchez di una normativa che tuteli gli affittuari che si trovano in maggiore difficoltà, ed è il problema comunque generale della casa in Spagna, per cui però ci sono manifestazioni soprattutto studentesche nelle grandi città. Tutto diverso da questo punto di vista quello che accade in Francia, dove ci sono manifestazioni studentesche che partono proprio dai licei e dalle condizioni dei licei in tutto il paese. Sembrava una fiammata destinata a esaurirsi con i giorni centrali della scorsa settimana. Invece in questa nuova settimana tutto è ripreso con maggiore vigore e anche, va detto, con maggiore ricorso alla violenza, soprattutto nella capitale. A Parigi ci sono stati scontri tra giovani incappucciati vestiti di nero e le forze dell'ordine. Questo vuol dire che esiste una militarizzazione della protesta, o che si è infiltrata all'interno della protesta, il che è ancora più pericoloso. La questione di fondo è che nessuno sarebbe in grado di spiegare cosa vogliono davvero i giovani studenti e partecipanti comunque a vario titolo alle manifestazioni. Un liceo più giusto, delle strutture scolastiche più moderne, o che cosa? Perché tutto questo improvvisamente è esploso? Il problema è che non lo sa un governo che dovrebbe essere attentissimo alle ragioni del progresso, mentre, come si sa, soffia sul fuoco la France Insoumise di Mélenchon, l'ala sinistra della rappresentanza progressista del paese, contrapposta alla destra d'ordine di Marine Le Pen. Successe così anche nel 1968 e alla fine stravinse De Gaulle.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
11: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
12: Anch'io,
10: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
11: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
10: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100. Radio
13: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
14: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto. Segnalo sulla tangenziale sud di Verona code per incidente tra San Martino Buonalbergo e la statale 434 in direzione Verona Nord. Code per incidente anche sulla A4 Brescia-Padova tra il bivio per la superstrada Pedemontana Veneta e Vicenza Est in direzione Venezia. Ancora A4 Brescia-Padova, parliamo di cantieri notturni. Questa notte dalla mezzanotte fino alle 3 di domani mattina a Padova Ovest verrà chiuso lo svincolo di uscita per chi proviene da Venezia. Questa notte dalla mezzanotte fino alle 3 del mattino di domani, mercoledì 7 ottobre, sarà chiuso l'ingresso in area di servizio Limenella Ovest tra Padova Ovest e Grisignano. E sempre questa notte, anzi nelle prime ore del mattino di mercoledì 7 ottobre, tra l'una e le 3 del mattino, ad Esenzano verrà chiuso lo svincolo di uscita per chi proviene da Venezia. Nel salutarvi vi ricordo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!

Ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora. Radio
5: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buonasera, segnalo sulla tangenziale sud di Verona code per incidente tra San Martino Buonalbergo e la statale 434 in direzione Verona Nord. Parliamo di cantieri notturni. Questa notte, a partire dalla mezzanotte fino alle 3 di domani mattina, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Padova Ovest per chi proviene da Venezia. Sempre questa notte, dalla mezzanotte fino alle 3 di domani mattina, verrà chiuso l'ingresso dell'area di servizio Limenella Ovest tra Padova Ovest e Grisignano. Chi in questo orario si trovasse già all'interno dell'area di servizio potrà uscire attraverso l'autostrada senza nessun problema. A 4, Casello di Desenzano, questa notte a partire dall'1 e fino alle 3 del mattino, dunque nelle prime ore del mattino di mercoledì 7 ottobre, verrà chiuso lo svincolo di Desenzano in uscita per chi proviene da Venezia. E per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera, segnalo sulla tangenziale sud di Verona code per incidente tra San Martino Buonalbergo e la statale 434 in direzione Verona Nord. Parliamo di cantieri notturni. Questa notte, a partire dalla mezzanotte fino alle 3 di domani mattina, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Padova Ovest per chi proviene da Venezia. Sempre questa notte, dalla mezzanotte fino alle 3 di domani mattina, verrà chiuso l'ingresso dell'area di servizio Limenella Ovest tra Padova Ovest e Grisignano. Chi in questo orario si trovasse già all'interno dell'area di servizio potrà uscire attraverso l'autostrada senza nessun problema. A 4, Casello di Desenzano, questa notte a partire dall'1 e fino alle 3 del mattino, dunque nelle prime ore del mattino di mercoledì 7 ottobre, verrà chiuso lo svincolo di Desenzano in uscita per chi proviene da Venezia. E per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.

0: È mezzanotte e un minuto. L'ora esatta vi è offerta da...
1: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.

Ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutto

Midnight Special su Radio Caffè.

ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutti.

Ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutti.

Ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutti.

Ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutto